0: To jest L Radio na 90,8 FM.
1: È tutto che ho preciso, tiro il mio giudizio.